0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Il baro che